temi ya e fa pena ona tanto fa un long way se up for fola ma se fa mano si mo tanto wo sa unia lana ona sunga tene ya piniata vai moli ile nei tao ya ma ia lau fa fonga ile au fa to ole nei tao